sia in ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare in Dio. Se secondo la carne una sola è madre di Cristo, secondo la fede tutte le anime generano Cristo. Ognuna infatti accoglie in sé il Verbo di Dio. L'anima di Maria magnifica il Signore, il suo spirito esulta in Dio, perché consacrata con l'anima e con lo spirito al Padre e al Figlio, essa adora con devoto affetto un solo Dio, dal quale tutto proviene, e un solo Signore, in virtù del quale esistono tutte le cose. Preghiamo il Signore che ci aiuti di magnificarlo con lo spirito e l'anima di Cristo, e di portare di nuovo Cristo

Ahimè, chi mi salverà? Sono solo a combattere, e di giorno, e di notte, contro un nemico sì forte e sì potente. Chi vincerà? A chi sorriderà la vittoria? Si combatte estremamente da ambo le parti. A misurare le forze di ambedue le parti mi vecco debole. Mi vecco fiacco di fronte alle schiere nemiche. Salvami, che son per perire. Barba Blu non si vuole dare per vinto. Ha preso quasi tutte le forme. Da vari giorni in qua mi viene a visitare, assieme con altri suoi satelliti, armati di bastoni e di ordigni di ferro, e quello che è peggio, sotto le proprie forme.

Mi rivolgo al mio angelo. E dopo d'essersi fatto aspettare per un pezzo, eccolo, infine aleggiarmi intorno, con la sua angelica voce, cantava inni alla divina maestà. Lo sgridai aspramente d'essersi fatto così lungo aspettare, mentre io non avevo mancato di chiamarlo in mio soccorso. Per castigarlo non volevo guardarlo in viso, volevo allontanarmi, volevo sfuggirlo. Ma egli, poverino, mi raggiunge quasi piangendo, mi acciuffa, finché, sollevato lo sguardo, lo fissai in volto e lo trovai tutto spiacente.